0: agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo e alla famiglia marista proveniente dal Brasile. Cari fratelli, cari